pensato anche tu a me. Se ti chiamo è perché sento la solitudine. Ma come mai sei con lui e non qui da me? Dimmi un po', ma lo sai che sto male.